La fosse nan cheng langwe. Tem sebe me la fosse man lori ya lenta langwe. Fu lori de bouse. Lori yoko, lo gursi, lo turuba ya lenta langwe. La fosse an wata langwe. Fosse an chere langwe. Fu yere tenga. Tanga bebe ni fu lori tanga. Mam tan chere langwe woto noa. Oui, tu as chien. Ne combattez vous autres gouverneurs de Tourfan. Tu yam le roi, tu sournois le nigger sigre mamzoua. Mimitinta, yabram temple, sournois zim. Nta metim zote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Nchen pa tanya koma sera la yin sunoro ti kama be poni urududu ti bana wa shermam la yin wotoni donc don le chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo don le chiri detranzi don le chiri ti man bebe ni shone Sunura, yakti da fan lobu kwaneri tugo. Ti ban baby ni shode. Sunura menga, yangwe na mietani. Sunure ya no usugo. La koto wendi, tu wendi, tu nyado. Ti wena san sake, ni chim sarima.